cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto!

vado a casa, va. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu.